cerco más caro. Poi, poi, io sogno, me biguti che pandellogna, che caffo stracci murmurisi, non mi xerxasso ta pepogna, caffo spernai ap tim platia, sto chioschi vrischi ti Maria, chi vio mazi pia sinechisu, e no apota caffendia.